0: E sui badi tenebre le uge en vedus país da uies le uge un lugar de curdrime y dussami le uge le uge le uge a me
1: fazendo de safrão
0: nei pa sentir lo temps qui demorei u annado
1: en pantaisa ambe de poesio do mundo do caire e de musico d'Occitanio tutto.
0: La vascia alla Magrano, io il paese tu plan.
1: Che raggio e tres fulisso, come lo saumon, curo remonto di Nuriu.